1003 Buon fra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse e baronesse.

1003 con queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse, baronesse, marchese.

prima come al mattina tu una vicina devi aumentar. Taglia Melissa tu una vicina devi aumentar. C'è ragazza, qualche ragazza te quella per camminar. Taglia Melissa come al mattina una vicina devi aumentar. Senza ordine la lascia ti guardo via via via le vada a fare malar. Taglia Melissa come al mattina una vicina devi aumentar.